0: zisobola bwotalinga. Njagala mu bigambo by'oluyimba luno mugambe
1: Otoli serena chemiza, otoli serena.